E mia mamma mi odiava, mia mamma mi odiava dentro di me. Se non era con la suora, Diana, io ho venito per te. Alla sola all'improvviso.

0: Tonino Carottone,
1: il canto di Giulio Marò.
0: Mi dà una birra, ti canto una canzone, Tonino Carottone.